Io non so che mi succede dentro l'anima, e ogni decisione presa è discutibile, e l'angoscia di sbagliare è insopportabile, quanto la certezza che devo andare via.

0: l'anno avremo già dimenticato. Oppure, aiutami a capire, dimmi che tutto quanto è sbagliato.
1: Quando la smetterò di amarti ancora e dare un calcio a tutte le emozioni, truccare le ferite e le canzoni e cancellare

0: Invece no cap hai fatto quando ci siamo sposati.
1: Te, mo quando parlo ti metto pure a fischiare.
0: Quale fischio? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.
0: Che t'ha già fatto?

0: Tu sei bella, ma te l'ha già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: Te, e a chi vuoi fare lo pagliatone? Io prima di